0: vento, e con che ragione via presto la canzone che sta male a me deste, a madama cantate,
1: chi ne l'alto
0: guardate, egli ha due braccia di rosso.

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.